0: 气看过了，这个蛋哦才刚刚放下去，一定不好吃。哎呦，不做生意哦，做生意都是这样乱七八糟啦。
1: 你都这么想吗？

0: 但我想和你改变世界。
1: 好啊，一起改变世界，好久不见了。

0: 就是两个人不适合了，应该是说两个人一直都在磨合，磨合了5年，然后他也为了我改了很多。
1: 谢谢他。

0: 如果你能够在人群中一眼认出我。那么，
1: 我们就在一起。

0: 就留在你身边，想就在一起。
1: 天亮过。

没有人比我更懂你，我会是你身边的那个谁。就在今天，不再放开手。

0: 手上还有这个戒指啊？我上次不是说不要再戴了吗？天
1: 爱下真的他脱俗。

0: 呀，该找个真人谈恋爱了吧。
1: 虽然他是假的，可是他让我感觉幸福很真实啊。
2: 我品尝出了松皮沙。

0: 用不着来点 local 的，
1: 找 local 去对。

0: 还有什么？
1: 来，今天要加点什么？
0: 我想要加点 local 的。
1: Local
0: 吧。L O C A L local。
1: 好，我知道吧。

Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto ieri a Pechino il presidente del Myanmar Min Aung Hlaing in visita di stato di 5 giorni, la prima dal suo insediamento alla presidenza lo scorso aprile. Nel corso dei colloqui tenuti nella grande sala del popolo, Xi ha ribadito la disponibilità della Cina ad approfondire la cooperazione strategica globale con il Myanmar e a conseguire risultati concreti nella costruzione di una comunità dal futuro condiviso tra i due paesi. Il leader cinese ha sottolineato la profonda amicizia fraterna, definita tradizionalmente Pauk Fau, che lega i due vicini da oltre 76 anni di relazioni diplomatiche, fondate sui 5 principi della coesistenza pacifica. Xi ha definito il corridoio economico Cina-Myanmar un progetto di punta della cooperazione nell'ambito della Belt and Road Initiative, invitando entrambe le parti a portare avanti progetti chiave, garantendo al contempo la sicurezza. Ha inoltre espresso il sostegno di Pechino alla sovranità e all'integrità territoriale del Myanmar e alla ricerca di un percorso di sviluppo adeguato alle condizioni nazionali. Il presidente cinese ha annunciato la disponibilità ad aumentare il supporto alla ricostruzione post-terremoto e ad attuare progetti di assistenza mirati. Ha inoltre sollecitato il proseguimento della repressione congiunta del gioco d'azzardo online, delle frodi telefoniche e del traffico di droga. Min Aung Hlaing ha espresso gratitudine per il sostegno cinese allo sviluppo e alla stabilità del Myanmar, riconfermando l'adesione al principio della Cina unica. I due presidenti hanno assistito alla firma di documenti di cooperazione nei settori dei trasporti e del welfare. Il premier Li Qiang ha incontrato a sua volta il presidente birmano nella stessa giornata. Secondo analisti, la visita riflette la volontà del nuovo governo birmano di rafforzare i legami con Pechino. Il commercio bilaterale ha raggiunto i 19,4 miliardi di dollari nel 2025, con un incremento del 19,1% su base annua.

0: 先生，
1: 我要看这个。
0: 啊，你要几张？
1: 我要。
2: Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha dichiarato ieri che non si deve tornare indietro nei colloqui tra Iran e Stati Uniti, né tantomeno ricorrere all'uso della forza, esprimendo al contempo la disponibilità della Cina a collaborare con il Pakistan per promuovere i negoziati e contribuire al ripristino della pace e della stabilità nella regione. Le dichiarazioni sono state rese nel corso di una conversazione telefonica con il vice premier e ministro degli esteri pakistano Mohammad Ishaq Dar, che ha aggiornato Wang sugli ultimi sviluppi relativi al memorandum d'intesa per la prima fase dei negoziati tra Teheran e Washington. Il documento dovrebbe essere firmato ufficialmente in Svizzera venerdì prossimo. Wang ha sottolineato che la porta della pace, una volta aperta, non deve essere richiusa, aggiungendo che il Medio Oriente ha sofferto profondamente a causa della guerra e che i suoi popoli meritano la pace. Il consenso attuale rappresenterebbe non un punto d'arrivo, bensì un nuovo punto di partenza, e una pace duratura nella regione dipenderebbe dagli sforzi instancabili di tutte le parti coinvolte. Il capo della diplomazia cinese ha inoltre evidenziato che la seconda fase dei negoziati presenterà verosimilmente difficoltà maggiori rispetto alla prima, invitando la comunità internazionale a fornire ulteriore sostegno e sollecitando le istituzioni multilaterali, incluso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a svolgere un ruolo più incisivo. Dar ha ringraziato Pechino per la comunicazione costante mantenuta con Islamabad negli ultimi mesi e per il prezioso supporto agli sforzi di mediazione pakistani, esprimendo l'auspicio di proseguire il coordinamento con la Cina per mantenere lo slancio dei colloqui di pace. Wang ha congratulato il Pakistan per aver facilitato il raggiungimento del memorandum, affermando che lavorare per la pace costituisce una responsabilità internazionale che tutti i paesi dovrebbero assumersi.

Un sisma di magnitudo 6,3 ha colpito ieri la provincia del Qinghai, nella Cina nord-occidentale, alle 17:06 ora locale, causando almeno un morto e 4 feriti. Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente dopo la scossa. Entro le 18:40, tutti i lavoratori delle imprese minerarie di carbone nelle vicinanze dell'epicentro erano stati evacuati, secondo quanto comunicato dall'autorità sismica di Dacheidan, nella prefettura autonoma mongola e tibetana di Aishi. Verifiche sulle ulteriori vittime e sui danni materiali erano ancora in corso nella serata di ieri. Il centro cinese delle reti sismiche ha rilevato che il terremoto si è verificato a una profondità di 10 km, in un'area con un'altitudine media di 4.302 metri entro un raggio di 10 km dall'epicentro. L'ufficio del quartier generale per i soccorsi sismici del Consiglio di Stato e il Ministero della Gestione delle Emergenze hanno attivato una risposta di emergenza nazionale di livello 4, inviando un gruppo di lavoro nella zona colpita per coordinare le operazioni. Le forze nazionali di soccorso antincendio e di emergenza hanno dispiegato 320 soccorritori, 78 veicoli e 10 cani da ricerca. Il ministro della gestione delle emergenze Zhang Zhenzong ha sollecitato il massimo impegno nella ricerca e nel salvataggio delle persone intrappolate, nella distribuzione dei materiali di soccorso, nell'assistenza e nel trasferimento dei residenti colpiti, nonché nel rafforzamento del monitoraggio sismico. Anche l'amministrazione cinese per i terremoti ha attivato una risposta di emergenza di livello 3. Il direttore dell'amministrazione Wang Kun ha disposto immediatamente le misure di risposta, collegandosi in videoconferenza con il Centro delle Reti Sismiche e l'Agenzia Sismica Provinciale del Qinghai. L'agenzia provinciale ha inviato una squadra sul campo per assistere le autorità locali nelle operazioni di emergenza.

Operatori del settore agricolo statunitense hanno affermato, dopo un tour nella provincia dello Henan, nella Cina centrale, che l'agricoltura rappresenta molto più di un semplice rapporto commerciale e può fungere da elemento stabilizzatore nelle relazioni sino-americane. Le dichiarazioni sono state rese in occasione della tavola rotonda Heartland Connect e US-China Agriculture Roundtable, tenutasi ieri a Zhengzhou, coorganizzata dall'Associazione Cinese del Popolo per l'Amicizia con i Paesi Stranieri e dal governo provinciale dello Henan. Oltre 100 partecipanti, tra cui rappresentanti di associazioni statunitensi del settore agroalimentare, imprese, organizzazioni giovanili e le rispettive controparti cinesi, hanno preso parte all'evento. Il governatore dello Henan, Wang Kai, ha ricordato che la provincia produce quasi un decimo del grano nazionale e un quarto del frumento, utilizzando meno di un sedicesimo della superficie arabile totale del paese. Gli Stati Uniti rappresentano il secondo mercato di importazione e il secondo mercato di esportazione agricola dello Henan, con scambi commerciali agricoli bilaterali che hanno raggiunto i 460 milioni di dollari lo scorso anno, pari al 10% del commercio agricolo totale della provincia. La vicepresidente dell'US Heartland China Association, Susan Thornton, ha sottolineato che l'incontro giunge in un momento cruciale, dopo il vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump a Pechino il mese scorso, un passo positivo verso una maggiore stabilità e prevedibilità nelle relazioni bilaterali. Una maggiore stabilità creerebbe opportunità per gli agricoltori e le imprese agricole americane di espandere le esportazioni e rafforzare le economie rurali. Il presidente dell'Associazione Cinese per l'Amicizia, Yang Guanming, ha espresso la disponibilità a sviluppare progetti di cooperazione industriale nella produzione cerealicola e nella trasformazione a valore aggiunto dei prodotti agricoli, diversificando al contempo le merci scambiate e potenziando le reti logistiche tra i due paesi.

La crescente diffusione di cloni digitali basati sull'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro sta sollevando un acceso dibattito su etica, proprietà intellettuale e tutela dei lavoratori. In un'azienda di gaming nella provincia dello Shandong, nella Cina orientale, i dipendenti si sono ritrovati a interagire con un modello di intelligenza artificiale addestrato sulle abitudini lavorative e le conversazioni di un ex collega che aveva rassegnato le dimissioni. Il doppio digitale, creato con il consenso dell'ex dipendente, sarebbe in grado di rispondere a domande di routine, organizzare fogli di calcolo, preparare presentazioni e inviare inviti per riunioni. La tecnologia alla base di questa pratica risale a un progetto open source denominato Colleague.skill, lanciato il 30 marzo sulla piattaforma GitHub. Il suo creatore, Zhou Tianyi, ricercatore presso il laboratorio di intelligenza artificiale di Shanghai, avrebbe sviluppato lo strumento con l'obiettivo di preservare le conoscenze istituzionali che si accumulano nel tempo attraverso la comunicazione quotidiana sul posto di lavoro. Lo strumento consente di caricare materiali lavorativi e generare un agente di intelligenza artificiale capace di imitare lo stile di lavoro e di comunicazione di un ex collega. La viralità del progetto ha tuttavia innescato reazioni critiche. Un'esperta del settore, Deng Xiaoxian, ha sviluppato un controprogetto denominato Anti-Distillation Skill, uno strumento che consente ai lavoratori di rimuovere le conoscenze essenziali dai documenti prima di consegnarli all'azienda, preservando così il proprio patrimonio intellettuale. Giuristi ed esperti di diritto del lavoro e proprietà intellettuale hanno evidenziato che le normative vigenti non sono state concepite per disciplinare i cloni digitali di persone reali. La questione centrale riguarda la titolarità delle competenze distillate, se spetti al dipendente la cui esperienza è stata codificata o all'azienda che ne ha archiviato i dati. Studiosi di diverse università cinesi hanno sollecitato un aggiornamento urgente dei quadri normativi,

Scienziati cinesi hanno conseguito una svolta tecnologica nella produzione di massa di silicio meno 28 ad altissima purezza, un risultato che potrebbe imprimere un'accelerazione significativa allo sviluppo del calcolo quantistico e dell'industria dei semiconduttori nel paese. L'Istituto di Ricerca di Ingegneria Fisico-Chimica dell'Industria Nucleare, con sede a Tianjin e sussidiario della China National Nuclear Corporation, ha annunciato lunedì di aver realizzato la produzione su scala industriale dell'isotopo silicio-28, con un'abbondanza isotopica superiore al 99,99%. Il risultato pone fine alla dipendenza cinese dalle importazioni per questo materiale strategico. Il silicio naturale contiene tre isotopi, di cui il silicio-28 rappresenta il 92,2%. Caratterizzato da spin nucleare pari a zero, il silicio-28 è in grado di ridurre significativamente le interferenze ambientali nel calcolo quantistico, guadagnandosi la definizione di silicio più puro della Terra. Il silicio-29, un altro isotopo stabile presente nel silicio naturale, genera invece disturbi nelle operazioni di calcolo quantistico, rendendo necessario innalzare l'abbondanza del silicio-28 oltre la soglia del 99,99%. Solo un numero limitato di paesi nel mondo avrebbe padroneggiato la produzione su larga scala di isotopi stabili, e la dipendenza cinese dalle importazioni avrebbe fino ad ora limitato lo sviluppo di settori chiave. L'istituto, fondato nel 1964, ha dichiarato di aver realizzato un sistema di ricerca e produzione completamente autonomo. Il silicio-28 ad alta purezza rappresenta un materiale ideale per la fabbricazione di qubit a base di silicio, migliorando significativamente la coerenza e la precisione del controllo, ed è utilizzabile anche nei semiconduttori di fascia alta, per una migliore conducibilità termica e stabilità delle prestazioni. Esperti dell'Accademia Cinese di Ingegneria hanno definito il risultato una pietra miliare, che colma una

0: 上班都别唱歌，哎，恁别创作人，你知影？
1: 创业底层啦，你当作你家己是歌星啊？我跟你讲啦，你袂红的啦，你使你娘嘞！

ricercatori cinesi hanno riportato il primo utilizzo clinico di una tecnologia di editing dell'RNA sviluppata interamente nel paese per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne, una grave malattia ereditaria che provoca una progressiva perdita della massa muscolare. I risultati, pubblicati in due articoli sulla rivista Cell il 10 giugno, sono stati ottenuti da un gruppo di ricerca guidato da Wei Wensheng del Changping Laboratory e della Scuola di Scienze della Vita dell'Università di Pechino. La piattaforma di editing dell'RNA, denominata LEAPER, acronimo di Leveraging Endogenous ADAR for Programmable Editing of RNA, è stata sviluppata originariamente nel 2019. Il sistema funziona indirizzando enzimi naturalmente presenti nelle cellule umane a correggere errori nell'RNA, la molecola che trasporta le istruzioni genetiche per la sintesi delle proteine. La versione di terza generazione della tecnologia ha migliorato l'efficienza e la precisione dell'editing, consentendo di agire su siti genetici precedentemente difficili da modificare. Il principale vantaggio della piattaforma consiste nell'utilizzo dei meccanismi biologici propri dell'organismo, senza necessità di introdurre enzimi di editing aggiuntivi, semplificando così la somministrazione del trattamento e riducendo il rischio di reazioni immunitarie. La distrofia di Duchenne colpisce prevalentemente i maschi e si stima che interessi circa 250.000 persone nel mondo, di cui circa 70.000 in Cina, che detiene la popolazione di pazienti più numerosa. I trattamenti esistenti possono soltanto rallentare la progressione della malattia. La terapia sperimentale è stata somministrata a 3 pazienti pediatrici e, dopo un anno, tutti hanno mostrato miglioramenti sostenuti nella funzione motoria, incluso un rafforzamento dei muscoli respiratori, senza eventi avversi gravi. Si tratta del primo caso al mondo di applicazione dell'editing dell'RNA al trattamento della distrofia di Duchenne.

0: L'impegno della Cina nello sviluppo di forze produttive di nuova qualità starebbe iniettando nuovo slancio nella crescita guidata dall'innovazione, ampliando le opportunità per le multinazionali intenzionate a rafforzare la propria presenza nella seconda economia mondiale. Dirigenti di imprese ed economisti hanno espresso queste valutazioni ieri a Xi'an, capoluogo della provincia dello Shaanxi, nel corso della tavola rotonda intitolata CEO Grow with China, coorganizzata dal China Daily e dall'amministrazione municipale. La transizione cinese sarebbe passata da un modello di crescita trainato dalla scala e dagli investimenti a uno fondato su tecnologia, produttività, digitalizzazione, sostenibilità e manifattura avanzata. Xi'an starebbe emergendo come polo di innovazione nell'entroterra cinese, grazie ai suoi punti di forza nella ricerca tecnologica, nella manifattura avanzata e nella connettività internazionale. Il presidente dell'unità cinese del colosso tedesco Merck ha definito la Cina non soltanto un mercato importante, ma un luogo in cui il futuro prende forma con estrema rapidità. Un consulente per il commercio internazionale ha affermato che la sua fiducia nella Cina deriva meno dalla dimensione del mercato e più dalla velocità dell'innovazione, sottolineando la difficoltà di replicare altrove la rapidità con cui i prodotti vengono perfezionati nel paese. Economisti hanno evidenziato che la chiave della competitività futura risiede nell'integrazione più profonda tra manifattura e innovazione, e che l'impatto dell'intelligenza artificiale dipenderà dalla sua applicazione efficace ai processi produttivi. Multinazionali come 3M hanno registrato una crescita significativa nel mercato cinese, con piani per aumentare gli investimenti locali in ricerca e sviluppo e un incremento superiore al 30% nel lancio di nuovi prodotti rispetto al 2025. Il vicepresidente esecutivo di Airbus ha definito Xi'an un centro strategico per l'industria aeronautica cinese, ricordando che le ali di ogni aereo A320 consegnato in Cina provengono dal gruppo industriale aeronautico locale.
1: 我想对那个男孩说，我借着你的光，看见了从未看过的世界。

Gli analisti prevedono un rialzo più graduale, ma sostenuto per i mercati azionari cinesi, supportato dalla resilienza dell'economia, da un contesto politico favorevole, da valutazioni attraenti, dal miglioramento degli utili societari e dalla prospettiva di nuovi afflussi di capitale. Nella seduta di ieri, l'indice di riferimento Shanghai Composite ha chiuso in lieve ribasso dello 0,11% a 4091,89 punti, mentre l'indice di Shenzhen ha guadagnato lo 0,93% e il Cinext, che raggruppa le imprese a forte crescita tecnologica, ha chiuso in rialzo dell'1,72%. Analisti di Guotai Tong Securities hanno indicato l'avvio di un nuovo ciclo rialzista per le azioni cinesi, proiettando una solida performance nel terzo trimestre, con la possibilità che i principali indici raggiungano nuovi massimi. L'allentamento delle tensioni in Medio Oriente e il miglioramento delle condizioni di navigazione nello stretto di Hormuz dovrebbero contribuire a moderare le aspettative inflazionistiche e ridurre l'incertezza sui mercati. Goldman Sachs ha alzato per la seconda volta nell'anno in corso il proprio obiettivo a 12 mesi per l'indice CSI 300, da 5.300 a 5.500 punti, mantenendo una posizione di sovrappeso sul mercato onshore cinese. La banca di investimento newyorkese ha inoltre innalzato la previsione di crescita degli utili per azione delle azioni A nel 2026 al 20%, dal precedente 16%. L'intelligenza artificiale è stata definita un elemento rivoluzionario che continua a trasformare il mercato. Un dirigente di BlackRock ha osservato che i settori legati all'intelligenza artificiale nel mercato azionario cinese presentano valutazioni più attraenti rispetto a molti omologhi globali. Economisti prevedono una crescita del prodotto interno lordo nel secondo trimestre attorno al 4,7-4,8%, con margini di accelerazione nella seconda metà dell'anno.

La Cina ha presentato il primo piano nazionale di rinnovamento urbano, con investimenti stimati in circa 15 trilioni di yuan, durante il periodo del quindicesimo piano quinquennale, dal 2026 al 2030. Il piano pubblicato a maggio dal Consiglio di Stato rappresenta la prima linea guida di livello nazionale in materia e il primo piano settoriale attuato dopo il rilascio del più ampio programma quinquennale. Il documento definisce obiettivi quantitativi precisi, tra cui la ristrutturazione di 500.000 unità abitative urbane fatiscenti, 115.000 comunità residenziali obsolete, 1.500

1500 distretti industriali e zone manifatturiere datate, 4000 villaggi urbani e 365.000 km di condutture sotterranee. Gli investimenti annuali previsti ammonterebbero a circa 3 trilioni di yuan, in aumento rispetto ai 2,6 e 2,9 trilioni investiti rispettivamente nel 2023 e nel 2024. Gli obiettivi sarebbero stati definiti sulla base di esami diagnostici delle città e di indagini sulle esigenze dei residenti. La ristrutturazione delle comunità residenziali si concentrerà su quelle edificate almeno 20 anni fa. Una sfida centrale del piano riguarda il finanziamento, per il quale sono state identificate tre fonti principali: fondi fiscali, istituzioni finanziarie e capitale privato. I fondi pubblici svolgerebbero un ruolo di garanzia, ma potrebbero anche fungere da capitale, proprio per attrarre investimenti bancari. Il governo centrale ha selezionato 15 città per ricevere sostegno fiscale nel 2026, segnando il terzo anno consecutivo di un programma dedicato che ha già canalizzato oltre 20 miliardi di yuan verso 20 città. Il piano incoraggia inoltre l'utilizzo di fondi di investimento immobiliare e titoli garantiti da attività per i progetti idonei, consentendo agli investitori privati di liquidare le proprie partecipazioni al termine delle operazioni.

La Cina ha annunciato un rafforzamento del sostegno a scienziati e cittadini rientrati dall'estero, che intendano avviare attività imprenditoriali, nell'ambito di una strategia più ampia per promuovere l'imprenditorialità, l'occupazione e l'innovazione. Un piano d'azione per il triennio 2026-2028, emanato recentemente da 4 dipartimenti governativi centrali tra cui il Ministero delle Risorse Umane e della Sicurezza Sociale, punta a creare un panorama imprenditoriale più diversificato, attraverso misure mirate per il trasferimento tecnologico, la formazione professionale e i servizi orientati al consumo. Le autorità incoraggeranno scienziati e ingegneri a commercializzare i risultati della ricerca, sosterranno i rientrati dalle aree rurali nello sviluppo delle filiere agroalimentari e integreranno la formazione professionale con percorsi di coaching imprenditoriale. Servizi comunitari come l'assistenza agli anziani e la cura dell'infanzia riceveranno anch'essi maggiore supporto. Un elemento chiave dell'iniziativa consiste nello sblocco del potenziale innovativo degli istituti di ricerca. Il governo migliorerà i meccanismi per l'identificazione, la formazione e il sostegno degli imprenditori tecnologici, con misure specifiche destinate a chi rientra dall'estero. Verrà istituito un meccanismo di servizio unico per gli studenti rimpatriati, con il rafforzamento dei servizi post-rientro, la gestione standardizzata dei fascicoli personali e l'attuazione delle prestazioni assicurative sociali. Gli imprenditori tecnologici idonei riceveranno supporto in materia di alloggio, assistenza sanitaria, registrazione anagrafica e istruzione dei figli. Il piano promuove inoltre le partnership tra industria e mondo accademico, e prevede un modello di licenza denominato uso prima del pagamento per i risultati della ricerca scientifica destinati alle imprese. Le amministrazioni locali sono invitate a individuare opportunità imprenditoriali nei settori dei servizi alla persona, dall'alimentazione all'intrattenimento, dal fitness alla sanità, con particolare attenzione ai servizi accessibili per anziani e bambini,

1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-88-1-2-0-3-

Tianjin ha inaugurato ufficialmente un cluster industriale dedicato alle interfacce cervello-computer nel corso del World Intelligence Expo 2026, segnalando una spinta decisa per accelerare il passaggio delle neuroscienze di frontiera dai laboratori al mercato commerciale globale. Il lancio, formalizzato il 29 maggio, coincide con un nuovo piano d'azione municipale che copre il periodo 2026-2030. Nell'ambito della strategia, Tianjin ha stanziato 100 milioni di yuan annui in finanziamenti dedicati a sostegno dell'intera filiera delle interfacce cervello-computer, dall'incubazione delle imprese in fase iniziale alla commercializzazione su larga scala delle tecnologie. Per dimostrare l'efficacia concreta della tecnologia, le autorità hanno evidenziato i recenti trial clinici condotti presso l'ospedale Wanhu di Tianjin. A maggio, un paziente di 67 anni colpito da ictus, che camminava con un bastone da quasi 2 anni, è stato sottoposto a un programma di riabilitazione neurale mirata, utilizzando un sistema chiamato Shengong Shenqi. Il dispositivo cattura i segnali elettroencefalografici generati quando il paziente tenta di muoversi, elaborando l'intenzione neurale, per guidare un esoscheletro robotico che assiste gli arti colpiti. Dopo soli 12 giorni di addestramento assistito, il paziente sarebbe riuscito a camminare autonomamente senza l'ausilio del bastone. Il sistema rappresenterebbe anni di ricerca fondamentale, condotta dal gruppo industriale di Tianjin per le interfacce cervello-computer, e dalla tecnologia sviluppata presso il laboratorio Haiye per l'interazione cervello-computer e l'integrazione uomo-macchina. Diversi progressi di laboratorio avrebbero già trovato applicazione preliminare nella riabilitazione motoria, nella psichiatria e nella diagnostica audiovisiva, validati attraverso ricerca clinica in 13 ospedali terziari di primo livello. Ad oggi, 22 aziende del settore sono state incubate nella zona ad alta tecnologia della nuova area di Binhai.

La polizia cinese ha smantellato una serie di operazioni criminali informatiche legate a una nuova variante del virus Trojan Silver Fox, recentemente comparsa nel cyberspazio. L'Ufficio per la Sicurezza Informatica del Ministero della Pubblica Sicurezza ha reso noto ieri che il malware si distingue per la sua elevata capacità di inganno e prende di mira principalmente i dipendenti di imprese e istituzioni pubbliche, con particolare attenzione al personale finanziario. Una volta installato sul computer della vittima, il software malevolo consentirebbe il controllo remoto del dispositivo, l'accesso alle password degli account, l'intercettazione dei codici di verifica inviati via SMS e il furto di dati personali. Nella provincia di Jilin, le forze dell'ordine hanno individuato un'organizzazione criminale guidata da un sospetto identificato con il cognome Chen, che avrebbe sviluppato una variante del Trojan Silver Fox, impiegando mezzi tecnici per eludere i sistemi di sicurezza. Il gruppo avrebbe inviato in massa email di phishing, sottratto dati aziendali e creato schemi fraudolenti per attività criminali del valore di oltre 7 milioni di yuan. La polizia locale ha adottato misure coercitive penali nei confronti di Chen e altri 26 sospetti, e le indagini proseguono. Le autorità hanno diramato raccomandazioni alla cittadinanza, invitando a scaricare software esclusivamente dai siti ufficiali e a verificare attentamente i nomi di dominio per evitare siti contraffatti che utilizzano caratteri simili o suffissi non ufficiali. La popolazione è stata inoltre esortata a prestare cautela verso i collegamenti condivisi nei gruppi di messaggistica sotto etichette come riunioni o sussidi, verificandoli telefonicamente con il mittente prima di aprirli. In caso di comportamenti anomali del computer, come il mouse che si muove autonomamente, si raccomanda di disconnettere immediatamente il dispositivo dalla rete e modificare le password su un dispositivo sicuro.

0: very has, very has.
1: 很有。
0: Take you to class, it's the gate pass to my pants. I'm like a floor ant crawling. Linkin Park crawling. Me, balling. You, laughing, lolling. Alright, got it.
2: Walmart China ha annunciato un significativo rafforzamento dei controlli sulla sicurezza alimentare e sulla conformità normativa, dopo che l'autorità di regolamentazione del mercato cinese ha convocato la catena Sam's Club China per ripetute violazioni in materia di sicurezza alimentare. L'intervento è stato condotto dall'amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, che avrebbe riscontrato problematiche sulla sicurezza alimentare protrattesi nel tempo, sia nei punti vendita fisici di Sam's Club, sia nei suoi canali di commercio elettronico. Le autorità hanno ordinato a Walmart China di rispettare rigorosamente la legge sulla sicurezza alimentare e le normative che disciplinano i rivenditori a catena e gli operatori di vendita di alimenti online, rafforzando al contempo la supervisione della catena di approvvigionamento e i sistemi di controllo dei rischi. Walmart China avrebbe dichiarato di riconoscere pienamente le criticità e di accettare le indicazioni del regolatore, scusandosi con i propri membri. L'azienda ha costituito un gruppo di lavoro guidato dal management per un'ispezione interna completa e una campagna di rettifica. Tra i casi segnalati, un consumatore a Wuhan avrebbe riscontrato cocco thailandese con polpa violacea e acqua torbida acquistato presso Sam's.

Club. La piattaforma di reclami dei consumatori Black Cat avrebbe registrato circa 15.000 segnalazioni relative alla catena, con una proporzione significativa legata a problemi di sicurezza alimentare e qualità dei prodotti. Recentemente, la vendita di prodotti prossimi alla scadenza sia in negozio sia online ha suscitato proteste, con consumatori che avrebbero ricevuto insalate con meno di 24 ore dalla scadenza. Nonostante le criticità, Sam's Club resta un motore di crescita fondamentale per Walmart China, con 10 nuovi negozi aperti nell'ultimo anno, e almeno 14 ulteriori aperture previste nel 2026, per un totale di 67 punti vendita.

悄。一往年老，一往自卑的牢骚。一往那被逼着习惯的纷扰。沿着河流的方向，我能看到海洋。

0: La decisione della Cina di estendere il trattamento a dazio zero a tutti i paesi africani idonei viene definita dagli analisti un passo storico e strategico, che segnala un impegno forte nell'approfondimento della cooperazione economica sino-africana e nella promozione di un commercio sud-sud più inclusivo. La misura, entrata in vigore il 1 maggio, riguarda tutti i 53 paesi africani con cui Pechino intrattiene relazioni diplomatiche e si estende a tutte le linee tariffarie. Per anni, le esportazioni africane verso la Cina sono rimaste in gran parte limitate alle materie prime. L'estensione dell'esenzione tariffaria offrirebbe ora ai paesi africani l'opportunità di modificare questo schema, consentendo a prodotti trasformati e semilavorati di accedere al mercato cinese alle medesime condizioni preferenziali riservate alle materie grezze, creando così un incentivo a risalire lungo la catena del valore. Il commercio digitale e l'e-commerce rappresenterebbero un'opportunità significativa, consentendo alle piccole e medie imprese africane, incluse quelle guidate da donne e giovani imprenditori, di accedere direttamente al mercato cinese attraverso piattaforme digitali. Per sfruttare appieno queste opportunità, i paesi africani necessiterebbero tuttavia di infrastrutture digitali più solide, programmi di preparazione all'esportazione, sistemi di pagamento, supporto logistico e un maggiore coinvolgimento con i marketplace online cinesi. Il successo a lungo termine dipenderebbe inoltre da sistemi di garanzia della qualità, conformità sanitaria e fitosanitaria, meccanismi di tracciabilità e investimenti nella logistica della catena del freddo. Per i paesi senza sbocco sul mare, come il Lesotho, permangono ostacoli logistici significativi che fungono da barriere non tariffarie. Le autorità doganali cinesi avrebbero introdotto un canale verde aggiornato per i prodotti agricoli e alimentari africani, semplificando le procedure di registrazione e accesso.
1: 你在找什么?
2: 东南西北啊?
1: 我是鲁池。
2: 我知道。
1: 你不觉得能够知道自己要去哪? 比快速到达某个地方还要重要吗？
2: 好了。
1: 好像嘴巴哦。

0: 那我先走了。
1: 拜拜。
0: 不要太难过。
1: 你想太多了吧。

Cina e Repubblica di Corea hanno condotto ieri la settima campagna annuale congiunta di ripopolamento ittico nel Mar Giallo, rilasciando un totale di 7,29 milioni di esemplari giovanili di specie commerciali di rilievo nelle acque che sostengono da tempo le comunità di pescatori di entrambi i paesi. La parte sudcoreana ha rilasciato 4,29 milioni di avannotti e giovanili di piccolo pseudo Shaena, pagello rosso e granchio nuotatore al largo di Incheon, mentre la Cina ha contemporaneamente immesso 3 milioni di esemplari di pesce balestra, granchio nuotatore e sparide testa nera al largo di Yantai, nella provincia dello Shandong. La campagna si fonda su un consenso raggiunto nella 16ª sessione del Comitato Congiunto Bilaterale sulla Pesca nel 2016. L'iniziativa, avviata nel 2018, ha rilasciato complessivamente oltre 18,75 milioni di avannotti nel Mar Giallo, contribuendo al recupero degli stock ittici di valore commerciale, al miglioramento dell'ecosistema marino e all'aumento dei redditi dei pescatori di entrambi i paesi. La cooperazione si basa sull'accordo bilaterale sulla pesca firmato nel 2000 e si è ampliata negli anni, fino a comprendere la gestione delle catture, la conservazione delle risorse, la ricerca scientifica e le operazioni congiunte di controllo. Dal 2010, i due paesi conducono indagini congiunte sulle risorse ittiche con cadenza trimestrale. Un pescatore locale di Yantai ha riferito di aver osservato, negli ultimi 5-6 anni, catture più abbondanti di pesce balestra, con la comparsa occasionale di rari pagelli rossi. La proporzione di pesce misto di piccola taglia sarebbe diminuita, mentre le specie di valore commerciale risulterebbero di dimensioni maggiori, e i rendimenti si sarebbero stabilizzati. Un'azienda locale ha investito 130 milioni di yuan in una banca del germoplasma per pesci marini della Cina settentrionale.

La pagoda di porcellana del grande tempio Baoen di Nanchino è tornata al centro dell'attenzione mediatica internazionale dopo che speculazioni online sull'origine della celebre immagine della pagoda rossa stampata sulle iconiche scatole da asporto bianche diffuse negli Stati Uniti hanno acceso la curiosità del pubblico sui social media. L'immagine riprodotta su alcune di quelle confezioni, onnipresenti nel cinema e nelle serie televisive americane, raffigurerebbe proprio l'antico edificio a 9 piani alto 78 metri, con la sua facciata di maiolica smaltata, considerato da secoli una meraviglia in Cina e all'estero. La torre, fatta costruire dall'imperatore Yongle Zhudi, terzo sovrano della dinastia Ming, a partire dal 1412 in segno di gratitudine verso i genitori, fu completata nel 1428 e divenne rapidamente una popolare attrazione. Rimase la struttura più alta di Nanchino per tutta la dinastia Ming e gran parte della dinastia Qing, fino alla sua distruzione nel 1856 durante la ribellione dei Taiping. I missionari e viaggiatori europei che la videro, la paragonarono all'architettura romana, scambiandone le piastrelle per porcellana, e la cosiddetta torre di porcellana divenne un simbolo dell'Oriente, ispirando persino la grande pagoda dei Kew Gardens a Londra e una fiaba di Hans Christian Andersen. Nel 2008, gli archeologi che scavavano sotto le fondamenta scoprirono un palazzo sotterraneo contenente la pagoda dei sette tesori del re Ashoka e la reliquia cranica di Shakyamuni, la reliquia più sacra del buddismo. Nel 2015 è stata completata una torre moderna alta circa 93 metri, realizzata in acciaio e vetro ultrabianco, che incorpora le rovine originali, proteggendo il fragile palazzo sotterraneo dalla subsidenza. La struttura contemporanea continua ad attrarre visitatori, come testimoniato da recenti condivisioni sui social media cinesi da parte di studenti internazionali.

Il villaggio di Shengshan, nella città di Jinggangshan, provincia del Jiangxi, ha conosciuto una trasformazione radicale nell'ultimo decennio, passando da una condizione di povertà diffusa a un modello di sviluppo rurale basato sul turismo e sull'agricoltura specializzata. Nel 2015, 21 delle 54 famiglie del villaggio montano erano registrate come povere e il reddito disponibile pro capite ammontava a soli 3.000 yuan. La maggior parte dei giovani era emigrata per lavoro, lasciando nel villaggio prevalentemente anziani e bambini. La svolta è iniziata nel 2016 con l'ampliamento e l'ammodernamento delle strade di accesso, che hanno consentito l'ingresso degli autobus turistici. Le vecchie case in mattoni di fango sono state riparate o ricostruite, e i servizi idrici e igienici sono stati migliorati. La vicinanza a siti storici legati al turismo rosso, tra cui l'edificio ottagonale di Mao Ping, ex residenza del presidente Mao Zedong, ha permesso di sfruttare queste risorse per generare redditi stabili. Una delle prime residenti ad aver colto l'opportunità ha aperto uno dei primi ristoranti contadini del villaggio, sviluppando successivamente servizi di alloggio e vendita di prodotti tipici locali, arrivando a guadagnare oltre 100.000 yuan all'anno. Il suo esempio ha incoraggiato altri abitanti ad aprire attività analoghe e ha attratto il ritorno di emigrati. Nel 2017 è stata costituita un'associazione turistica locale per uniformare gli standard di servizio e formare i residenti. Parallelamente, attraverso cooperative e basi produttive, sono stati sviluppati 30,6 ettari di peschi gialli, 13,33 ettari di tè e 2 ettari di germogli di bambù.

Il villaggio accoglie oggi in media oltre 300.000 visite turistiche all'anno, e nel 2025 il reddito disponibile pro capite ha raggiunto 36.000 yuan.

0: 近，我要你，我要你。
1: 那边很黑，
0: 我要，
1: 所以我们可以帮他们点蜡烛，然后我们就可以跟他们说，不要害怕，已经没事了。

Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto ieri a Pechino il presidente del Myanmar Min Aung Hlaing in visita di Stato di 5 giorni, la prima dal suo insediamento alla presidenza lo scorso aprile. Nel corso dei colloqui tenuti nella grande sala del popolo, Xi ha ribadito la disponibilità della Cina ad approfondire la cooperazione strategica globale con il Myanmar e a conseguire risultati concreti nella costruzione di una comunità dal futuro condiviso tra i due paesi. Il leader cinese ha sottolineato la profonda amicizia fraterna, definita tradizionalmente Pak Fo, che lega i due vicini da oltre 76 anni di relazioni diplomatiche, fondate sui 5 principi della coesistenza pacifica. Xi ha definito il corridoio economico Cina-Myanmar un progetto di punta della cooperazione nell'ambito della Belt and Road Initiative, invitando entrambe le parti a portare avanti progetti chiave, garantendo al contempo la sicurezza. Ha inoltre espresso il sostegno di Pechino alla sovranità e all'integrità territoriale del Myanmar e alla ricerca di un percorso di sviluppo adeguato alle condizioni nazionali.

giornali. Il presidente cinese ha annunciato la disponibilità ad aumentare il supporto alla ricostruzione post-terremoto e ad attuare progetti di assistenza mirati. Ha inoltre sollecitato il proseguimento della repressione congiunta del gioco d'azzardo online, delle frodi telefoniche e del traffico di droga. Minhang Lang ha espresso gratitudine per il sostegno cinese allo sviluppo e alla stabilità del Myanmar, riconfermando l'adesione al principio della Cina unica. I due presidenti hanno assistito alla firma di documenti di cooperazione nei settori dei trasporti e del welfare. Il premier Li Qiang ha incontrato a sua volta il presidente birmano nella stessa giornata. Secondo analisti, la visita riflette la volontà del nuovo governo birmano di rafforzare i legami con Pechino. Il commercio bilaterale ha raggiunto i 19,4 miliardi di dollari nel 2025, con un incremento del 19,1% su base annua. Waiting to

Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha dichiarato ieri che non si deve tornare indietro nei colloqui tra Iran e Stati Uniti, né tantomeno ricorrere all'uso della forza, esprimendo al contempo la disponibilità della Cina a collaborare con il Pakistan per promuovere i negoziati e contribuire al ripristino della pace e della stabilità nella regione. Le dichiarazioni sono state rese nel corso di una conversazione telefonica con il vice premier e ministro degli esteri pakistano, Muhammad Ishaq Dar, che ha aggiornato Wang sugli ultimi sviluppi relativi al memorandum d'intesa per la prima fase dei negoziati tra Teheran e Washington. Il documento dovrebbe essere firmato ufficialmente in Svizzera venerdì prossimo. Wang ha sottolineato che la porta della pace, una volta aperta, non deve essere richiusa, aggiungendo che il Medio Oriente ha sofferto profondamente a causa della guerra e che i suoi popoli meritano la pace. Il consenso attuale rappresenterebbe non un punto d'arrivo, bensì un nuovo punto di partenza, e una pace duratura nella regione dipenderebbe dagli sforzi instancabili di tutte le parti coinvolte. Il capo della diplomazia cinese ha inoltre evidenziato che la seconda fase dei negoziati presenterà verosimilmente difficoltà maggiori rispetto alla prima, invitando la comunità internazionale a fornire ulteriore sostegno e sollecitando le istituzioni multilaterali, incluso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a svolgere un ruolo più incisivo. Dar ha ringraziato Pechino per la comunicazione costante mantenuta con Islamabad negli ultimi mesi e per il prezioso supporto agli sforzi di mediazione pakistani, esprimendo l'auspicio di proseguire il coordinamento con la Cina per mantenere lo slancio dei colloqui di pace. Wang ha congratulato il Pakistan per aver facilitato il raggiungimento del memorandum, affermando che lavorare per la pace costituisce una responsabilità internazionale che tutti i paesi dovrebbero assumersi.

vittime e sui danni materiali erano ancora in corso nella serata di ieri. Il centro cinese delle reti sismiche ha rilevato che il terremoto si è verificato a una profondità di 10 km, in un'area con un'altitudine media di 4.302 metri, entro un raggio di 10 km dall'epicentro. L'ufficio del quartier generale per i soccorsi sismici del Consiglio di Stato e il Ministero della Gestione delle Emergenze hanno attivato una risposta di emergenza nazionale di livello 4, inviando un gruppo di lavoro nella zona colpita per coordinare le operazioni. Le forze nazionali di soccorso antincendio e di emergenza hanno dispiegato 320 soccorritori, 78 veicoli e 10 cani da ricerca. Il ministro della gestione delle emergenze Zhang Chengchong ha sollecitato il massimo impegno nella ricerca e nel salvataggio delle persone intrappolate, nella distribuzione dei materiali di soccorso, nell'assistenza e nel trasferimento dei residenti colpiti, nonché nel rafforzamento del monitoraggio sismico. Anche l'amministrazione cinese per i terremoti ha attivato una risposta di emergenza di livello 3. Il direttore dell'amministrazione Wang Kun ha disposto immediatamente le misure di risposta, collegandosi in videoconferenza con il Centro delle Reti Sismiche e l'Agenzia Sismica Provinciale del Qinghai. L'agenzia provinciale ha inviato una squadra sul campo per assistere le autorità locali nelle operazioni di emergenza.

0: 好，马上开走。请您下车，请您行下吗？
1: 对，那您下车。

走吧，我们回家。

Operatori del settore agricolo statunitense hanno affermato, dopo un tour nella provincia dello Henan, nella Cina centrale, che l'agricoltura rappresenta molto più di un semplice rapporto commerciale e può fungere da elemento stabilizzatore nelle relazioni sino-americane. Le dichiarazioni sono state rese in occasione della tavola rotonda Heartland Connect e US-China Agriculture Roundtable, tenutasi ieri a Zhengzhou, coorganizzata dall'Associazione Cinese del Popolo per l'amicizia con i paesi stranieri e dal governo provinciale dello Henan. Oltre 100 partecipanti, tra cui rappresentanti di associazioni statunitensi del settore agroalimentare, imprese, organizzazioni giovanili e le rispettive controparti cinesi, hanno preso parte all'evento. Il governatore dello Henan, Wang Kai, ha ricordato che la provincia produce quasi un decimo del grano nazionale e un quarto del frumento, utilizzando meno di un sedicesimo della superficie arabile totale del paese. Gli Stati Uniti rappresentano il secondo mercato di importazione e il secondo mercato di esportazione agricola dello Henan, con scambi commerciali agricoli bilaterali che hanno raggiunto i 460 milioni di dollari lo scorso anno, pari al 10% del commercio agricolo totale della provincia. La vicepresidente dell'US Heartland China Association, Susan Thornton, ha sottolineato che l'incontro giunge in un momento cruciale dopo il vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump a Pechino il mese scorso, un passo positivo verso una maggiore stabilità e prevedibilità nelle relazioni bilaterali. Una maggiore stabilità creerebbe opportunità per gli agricoltori e le imprese agricole americane di espandere le esportazioni e rafforzare le economie rurali. Il presidente dell'Associazione Cinese per l'Amicizia, Yang Wanming, ha espresso la disponibilità a sviluppare progetti di cooperazione industriale nella produzione cerealicola e nella trasformazione a valore aggiunto dei prodotti agricoli, diversificando al contempo le merci scambiate e potenziando le reti logistiche tra i due paesi.

La crescente diffusione di cloni digitali basati sull'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro sta sollevando un acceso dibattito su etica, proprietà intellettuale e tutela dei lavoratori. In un'azienda di gaming nella provincia dello Shandong, nella Cina orientale, i dipendenti si sono ritrovati a interagire con un modello di intelligenza artificiale, addestrato sulle abitudini lavorative e le conversazioni di un ex collega che aveva rassegnato le dimissioni. Il doppio digitale, creato con il consenso dell'ex dipendente, sarebbe in grado di rispondere a domande di routine, organizzare fogli di calcolo, preparare presentazioni e inviare inviti per riunioni. La tecnologia alla base di questa pratica risale a un progetto open source denominato Colleague.skill, lanciato il 30 marzo sulla piattaforma GitHub. Il suo creatore, Zhu Tianyi, ricercatore presso il Laboratorio di Intelligenza Artificiale di Shanghai, avrebbe sviluppato lo strumento con l'obiettivo di preservare le conoscenze istituzionali che si accumulano nel tempo attraverso la comunicazione quotidiana sul posto di lavoro. Lo strumento consente di caricare materiali lavorativi e generare un agente di intelligenza artificiale capace di imitare lo stile di lavoro e di comunicazione di un ex collega. La viralità del progetto ha tuttavia innescato reazioni critiche. Un'esperta del settore, Deng Xiaoxian, ha sviluppato un controprogetto denominato Anti-Distillation Skill, uno strumento che consente ai lavoratori di rimuovere le conoscenze essenziali dai documenti prima di consegnarli all'azienda, preservando così il proprio patrimonio intellettuale. Giuristi ed esperti di diritto del lavoro e proprietà intellettuale hanno evidenziato che le normative vigenti non sono state concepite per disciplinare i cloni digitali di persone reali. La questione centrale riguarda la titolarità delle competenze distillate, se spetti al dipendente la cui esperienza è stata codificata, o all'azienda che ne ha archiviato i dati. Studiosi di diverse università cinesi hanno sollecitato un aggiornamento urgente dei quadri normativi,

Scienziati cinesi hanno conseguito una svolta tecnologica nella produzione di massa di silicio meno 28 ad altissima purezza, un risultato che potrebbe imprimere un'accelerazione significativa allo sviluppo del calcolo quantistico e dell'industria dei semiconduttori nel paese. L'Istituto di Ricerca di Ingegneria Fisico-Chimica dell'Industria Nucleare, con sede a Tianjin e sussidiario della China National Nuclear Corporation, ha annunciato lunedì di aver realizzato la produzione su scala industriale dell'isotopo silicio meno 28, con un'abbondanza isotopica superiore al 99,99%. Il risultato pone fine alla dipendenza cinese dalle importazioni per questo materiale strategico. Il silicio naturale contiene tre isotopi, di cui il silicio meno 28 rappresenta il 92,2%. Caratterizzato da spin nucleare pari a zero, il silicio meno 28 è in grado di ridurre significativamente le interferenze ambientali nel calcolo quantistico, guadagnandosi la definizione di silicio più puro della Terra. Il silicio meno 29, un altro isotopo stabile presente nel silicio naturale, genera invece disturbi nelle operazioni di calcolo quantistico, rendendo necessario innalzare l'abbondanza del silicio meno 28, oltre la soglia del 99,99%. Solo un numero limitato di paesi nel mondo avrebbe padroneggiato la produzione su larga scala di isotopi stabili, e la dipendenza cinese dalle importazioni avrebbe fino ad ora limitato lo sviluppo di settori chiave. L'istituto, fondato nel 1964, ha dichiarato di aver realizzato un sistema di ricerca e produzione completamente autonomo. Il silicio meno 28 ad alta purezza rappresenta un materiale ideale per la fabbricazione di qubit a base di silicio, migliorando significativamente la coerenza e la precisione del controllo, ed è utilizzabile anche nei semiconduttori di fascia alta, per una migliore conducibilità termica e stabilità delle prestazioni. Esperti dell'Accademia Cinese di Ingegneria hanno definito il risultato una pietra miliare, che colma una lacuna critica nella catena industriale cinese.

Ricercatori cinesi hanno riportato il primo utilizzo clinico di una tecnologia di editing dell'RNA, sviluppata interamente nel paese per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne, una grave malattia ereditaria che provoca una progressiva perdita della massa muscolare. I risultati, pubblicati in due articoli sulla rivista Cell il 10 giugno, sono stati ottenuti da un gruppo di ricerca guidato da Wei Wensheng del Changping Laboratory e della Scuola di Scienze della Vita dell'Università di Pechino. La piattaforma di editing dell'RNA, denominata LAPER, acronimo di Leveraging Endogenous ADIR for Programmable Editing of RNA, è stata sviluppata originariamente nel 2019. Il sistema funziona indirizzando enzimi naturalmente presenti nelle cellule umane a correggere errori nell'RNA, la molecola che trasporta le istruzioni genetiche per la sintesi delle proteine. La versione di terza generazione della tecnologia ha migliorato l'efficienza e la precisione dell'editing, consentendo di agire su siti genetici precedentemente difficili da modificare. Il principale vantaggio della piattaforma consiste nell'utilizzo dei meccanismi biologici propri dell'organismo, senza necessità di introdurre enzimi di editing aggiuntivi, semplificando così la somministrazione del trattamento e riducendo il rischio di reazioni immunitarie. La distrofia di Duchenne colpisce prevalentemente i maschi e si stima che interessi circa 250.000 persone nel mondo, di cui circa 70.000 in Cina, che detiene la popolazione di pazienti più numerosa. I trattamenti esistenti possono soltanto rallentare la progressione della malattia. La terapia sperimentale è stata somministrata a 3 pazienti pediatrici e, dopo un anno, tutti hanno mostrato miglioramenti sostenuti nella funzione motoria, incluso un rafforzamento dei muscoli respiratori, senza eventi avversi gravi. Si tratta del primo caso al mondo di applicazione dell'editing dell'RNA al trattamento della distrofia di Duchenne.

l'impegno della Cina nello sviluppo di forze produttive di nuova qualità starebbe iniettando nuovo slancio nella crescita guidata dall'innovazione, ampliando le opportunità per le multinazionali intenzionate a rafforzare la propria presenza nella seconda economia mondiale. Dirigenti di impresa ed economisti hanno espresso queste valutazioni ieri a Shan, capoluogo della provincia dello Shaanxi, nel corso della tavola rotonda intitolata CEO Grow with China, coorganizzata dal China Daily e dall'amministrazione municipale. La transizione cinese sarebbe passata da un modello di crescita trainato dalla scala e dagli investimenti a uno fondato su tecnologia, produttività, digitalizzazione, sostenibilità e manifattura avanzata. Xi'an starebbe emergendo come polo di innovazione nell'entroterra cinese, grazie ai suoi punti di forza nella ricerca tecnologica, nella manifattura avanzata e nella connettività internazionale. Il presidente dell'unità cinese del colosso tedesco Merck ha definito la Cina non soltanto un mercato importante, ma un luogo in cui il futuro prende forma con estrema rapidità. Un consulente per il commercio internazionale ha affermato che la sua fiducia nella Cina deriva meno dalla dimensione del mercato e più dalla velocità dell'innovazione, sottolineando la difficoltà di replicare altrove la rapidità con cui i prodotti vengono perfezionati nel paese. Economisti hanno evidenziato che la chiave della competitività futura risiede nell'integrazione più profonda tra manifattura e innovazione, e che l'impatto dell'intelligenza artificiale dipenderà dalla sua applicazione efficace ai processi produttivi. Multinazionali come 3M hanno registrato una crescita significativa nel mercato cinese, con piani per aumentare gli investimenti locali in ricerca e sviluppo, e un incremento superiore al 30% nel lancio di nuovi prodotti rispetto al 2025. Il vicepresidente esecutivo di Airbus ha definito Xi'an un centro strategico per l'industria aeronautica cinese, ricordando che le ali di ogni aereo A320 consegnato in Cina provengono dal gruppo industriale aeronautico locale.

Gli analisti prevedono un rialzo più graduale ma sostenuto per i mercati azionari cinesi, supportato dalla resilienza dell'economia, da un contesto politico favorevole, da valutazioni attraenti, dal miglioramento degli utili societari e dalla prospettiva di nuovi afflussi di capitale. Nella seduta di ieri, l'indice di riferimento Shanghai Composite ha chiuso in lieve ribasso dello 0,11% a 4.091,89 punti, mentre l'indice di Shenzhen ha guadagnato lo 0,93% e il ChinaNext, che raggruppa le imprese a forte crescita tecnologica, ha chiuso in rialzo dell'1,72%. Analisti di Guotai Haitong Securities hanno indicato l'avvio di un nuovo ciclo rialzista per le azioni cinesi, proiettando una solida performance nel terzo trimestre, con la possibilità che i principali indici raggiungano nuovi massimi. L'allentamento delle tensioni in Medio Oriente e il miglioramento delle condizioni di navigazione nello stretto di Hormuz dovrebbero contribuire a moderare le aspettative inflazionistiche e ridurre l'incertezza sui mercati. Goldman Sachs ha alzato per la seconda volta nell'anno in corso il proprio obiettivo a 12 mesi per l'indice CSI 300, da 5.300 a 5.500 punti, mantenendo una posizione di sovrappeso sul mercato onshore cinese. La banca d'investimento newyorkese ha inoltre innalzato la previsione di crescita degli utili per azione delle azioni A nel 2026 al 20%, dal precedente 16%. L'intelligenza artificiale è stata definita un elemento rivoluzionario che continua a trasformare il mercato. Un dirigente di BlackRock ha osservato che i settori legati all'intelligenza artificiale nel mercato azionario cinese presentano valutazioni più attraenti rispetto a molti omologhi globali. Economisti prevedono una crescita del prodotto interno lordo nel secondo trimestre attorno al 4,7-4,8%, con margini di accelerazione nella seconda metà dell'anno.

La Cina ha presentato il primo piano nazionale di rinnovamento urbano, con investimenti stimati in circa 15 trilioni di yuan, durante il periodo del quindicesimo piano quinquennale, dal 2026 al 2030. Il piano, pubblicato a maggio dal Consiglio di Stato, rappresenta la prima linea guida di livello nazionale in materia e il primo piano settoriale, attuato dopo il rilascio

del più ampio programma quinquennale. Il documento definisce obiettivi quantitativi precisi, tra cui la ristrutturazione di 500.000 unità abitative urbane fatiscenti, 115.000 comunità residenziali obsolete, 1.500 distretti industriali.

esempio, ha incoraggiato altri abitanti ad aprire attività analoghe e ha attratto il ritorno di emigrati. Nel 2017 è stata costituita un'associazione turistica locale per uniformare gli standard di servizio e formare i residenti. Parallelamente, attraverso cooperative e basi produttive, sono stati sviluppati 30,6 ettari di peschi gialli, 13,33 ettari di tè e 2 ettari di germogli di bambù. Il villaggio accoglie oggi in media oltre 300.000 visite turistiche all'anno e nel 2025 il reddito disponibile pro capite ha raggiunto 36.000 yuan.

Un piccolo laboratorio di stampa tridimensionale nel quartiere Chaoyang di Pechino sta dimostrando come la tecnologia additiva possa trasformare le prospettive occupazionali delle persone con disabilità, spostandole da un modello assistenziale a uno competitivo basato sul mercato. Il laboratorio, inaugurato a marzo, è guidato da Cao Qiuping, ex atleta paralimpica in sedia a rotelle, insieme a due collaboratori normodotati. L'iniziativa gode del sostegno di organizzazioni benefiche e delle federazioni locali per le persone con disabilità. Cao, 47 anni, ha perso entrambi gli arti inferiori in un incidente automobilistico nel 1997 a 18 anni. Ha successivamente scoperto il basket in carrozzina, vincendo campionati nazionali e partecipando alle Paralimpiadi.

di Pechino nel 2008. Dopo oltre un decennio dedicato alla famiglia, ha ritrovato una via verso l'attività professionale grazie a una stampante tridimensionale presente in un centro di servizi comunitari per persone con disabilità. Il laboratorio ha completato la sua prima commessa commerciale, 50 scatole a sorpresa stampate in 3D, con la mascotte dell'Hotel Fairmont Beijing, un ordine modesto del valore di circa 1500 yuan che ha tuttavia dimostrato la capacità del team di consegnare lavori di qualità professionale. Il progetto di design ha richiesto circa 80 ore di lavoro. Il laboratorio è ancora lontano dalla redditività. L'ordine ha coperto soltanto il costo dei materiali, senza remunerazione per il lavoro o le spese di progettazione. Il team sta costruendo una base di clienti attraverso strategie di marketing comunitario, come la distribuzione gratuita di giocattoli stampati in 3D, a eventi per bambini in cambio dell'iscrizione a gruppi di contatto. La dipendenza tecnica da formatori esterni per la modellazione complessa resta una sfida significativa, ma l'obiettivo dichiarato è raggiungere la piena autonomia e formare i propri membri come istruttori.

L'associazione volontari del distretto di Yanwu nella città di Yuncheng, provincia dello Shaanxi, celebra quest'anno il 10° anniversario del proprio progetto di colazioni calde gratuite destinate agli operatori della nettezza urbana. Dalla sua fondazione, circa 60.000 volontari si sono avvicendati nella cucina dell'associazione, servendo complessivamente oltre 270.000 pasti. L'iniziativa è nata 10 anni fa dall'idea di Zhang Changqin, oggi 51enne e presidente dell'associazione, che rimase profondamente colpito vedendo gli operatori ecologici costretti a consumare panini freddi nelle gelide mattine invernali per completare il primo turno di pulizia entro le 7. I primi mesi furono segnati da grande incertezza finanziaria, con un budget iniziale di poche migliaia di yuan appena sufficiente a coprire 2 mesi di attività. Gradualmente, un numero crescente di volontari dalla comunità si è unito al progetto. L'organizzazione quotidiana segue un protocollo rigoroso. I volontari preparano gli ingredienti il pomeriggio precedente, alle 4 del mattino accendono i fuochi per il porridge di riso, entro le 5 i piatti caldi sono pronti, e alle 6 la colazione viene trasportata ai punti di distribuzione con carrelli appositi. Il progetto si è evoluto da un gruppo informale di donatori spontanei a un modello operativo strutturato e sostenibile che affianca volontari comunitari a sponsorizzazioni aziendali locali. I menù vengono adattati alle esigenze sanitarie degli operatori, con la sostituzione dei sottaceti salati con contorni più leggeri di ravanello, per tenere conto dell'ipertensione diffusa tra i lavoratori più anziani. Il Dipartimento per il Lavoro Sociale del Governo Distrettuale ha recentemente ammodernato il centro operativo dell'associazione, fornendo attrezzature da cucina industriali, tavoli, sedie e uniformi per i volontari. Il progetto è stato inserito tra i 100 migliori progetti di volontariato del paese e l'associazione gestisce oggi 8 distinti programmi di welfare comunitario rivolti a bambini vulnerabili e anziani nella città di Yuncheng.

明天就是第三周，第三周能不能坚持下去，我心里真的没底。反正大不了就给大家发100块钱红包嘛，对不对？有什么大不了的？

0: 你说了不算。
1: 你在几号车厢？

0: 选我吧。
1: 别选那个陈小九，选我。
0: 什么？

你答应过我的，我们要过好多好多个生日的，我们会一起到很老很老，对不对？

0: 醒了吗？还是在做梦？醒了吗？还是在做梦啊？腰好酸。昨晚我写到哪儿了？
1: 老房子太安静。

0: 想看他们搭建那些工地里银色的脚手架，
1: 一切都像是新 的。
0: 进入禁区域，便会有邪恶的树林。